0: a lawyer, already a member of the board of directors of the company Sicily Messina Spa, and entrepreneur. By proxy of the Roman Judicial Office, the Carabinieri di Ros executed search decrees against the three suspects in the province of Rome, Reggio and Frosinone. According to the magistrates of Rome, the three suspects have been put in place. Precise conduct of a condition of the examination of the legitimacy of the Court of Auditors on the approval of the final draft of the work. For the Public Prosecutor's Office of the Capital, a real scheme of exchange of favours, promises would be created. The lawyer and the entrepreneur would approach the former accounting judge, promise him his political and relational support to obtain important positions in bodies governed by public law once he reaches retirement. In return, the judge would have offered to monitor the procedure of the Court of Auditors from within, providing constant updates on the guidelines and work of the colleagues. It's worth noting, however, there's been the group of environmental activists and for the protection of the area involved in the project have long denounced that a bridge on the strait is a great useless work, functionally only to make usual known as companies related to organized crime eat on billions of public money. The survey shows how the concerns expressed we all have the reasons in the world. I was there last year, and the No Ponte activists are there. You see it all around Fiureggio, even across to Messina. The Stretto is a seismic zone as well. There was earthquakes there just a few weeks ago. Historically, there's always been earthquakes. There's even proposals to like take out towns. There's a town called Silla, which would just be Scilla. Cleaned up.
1: Not Scilla.
2: Not Scilla.
1: Not Scilla.
3: Scilla.
1: What?
3: E possiamo ascoltare le parole di...
0: And never mind the bird migration, national parks exist there. I mean, you wouldn't go building this bridge straight through the Colosseo, but they're happy to do it in the south where no one can see.
2: Yeah, but
0: and
2: the
0: it's for
2: Teroni.
0: UNESCO as well.
2: The
0: so there's many things.
3: I mean, worth mentioning that there's, tre Terroni here with us
2: tonight.
3: Yeah,
2: we've actually...
3: got a bit of a stacked
2: You guys are the minority, actually. Yeah, yeah. We're the majority. Yeah. The Calabreses, who have all lived in Adelaide at some point, are just dominating the scene.
1: The Adelaide Calabresi.
2: Yeah, we're
3: taking
2: over.
3: But we can go from a report from Radio Dondaruto that interviewed one of the activists on the ground, Pepe Marra. I'll go to him now.
4: Siamo in collegamento telefonico con Pepe Marra del movimento No Ponte, per una valutazione sull'indagine relativa alla corruzione per questa cosiddetta grande opera. E innanzitutto una buona giornata, ciao Peppe.
5: Sì, ciao, buongiorno a tutte e tutti.
4: Ecco, ti chiedo di innanzitutto spiegare anche se si conoscono meglio i contorni di questa indagine, e che cosa ha evidenziato e eventualmente se questo può rappresentare per voi, per chi si batte contro quest'opera, una sorpresa oppure era qualcosa di prevedibile?
5: Ma parlare di sorpresa no, anche perché, come dire, nel corso degli ultimi mesi più volte abbiamo manifestato preoccupazioni rispetto al fatto che l'iter procedeva e riceveva delle approvazioni da varie organismi di controllo, anche con forzature, penso per esempio alle osservazioni sulla valutazione di impatto ambientale, cioè pareri positivi con decine e decine e decine di osservazioni, e quindi abbiamo parlato di strane nomine avvenute prima nell'ambito delle commissioni. Questa volta si parla proprio di un tentativo di corruzione di un membro della Corte dei Conti nel tentativo di superare quella valutazione che fortunatamente invece non ha visto il benestare da parte della Corte dei Conti, tanto che ha bloccato l'approvazione del progetto definitivo. Quindi una situazione dai contorni molto preoccupanti, chiaramente tutto da verificare, stiamo parlando di un'inchiesta, ma se da una parte c'è la valutazione giuridica, c'è la valutazione politica che, ripeto, sposa pienamente tutto quello che negli anni abbiamo denunciato.
4: Ecco, a questo proposito io ti faccio anche un po' sintetizzare quali sono le principali motivazioni che vi